0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: no, comunque, ho un cerchio quest'anno. No, non
2: si
0: può fare cane,
2: non si può
0: fare cane. Ah, che vuoi? Guys, I'm coming back. Mi sono lasciato.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella.
0: No, comunque, ho un cerchio quest'anno. No, non si può fare
2: cane, non si può fare
0: cane. Ai, che vuoi? La,
2: I'm coming back,
0: mi fa la ricerca.